0: Va. E io sia chi è babbo, io sia chi anghera. Trovo tutti, no? Tutti maromena, no?
1: Ah! Ricchi,
0: ma che me non ha di già solo?

ma voglia, cade tutti il cogliero, ma non male che lea, per aiuta covino, nena ieri, vedamo e sanna,